Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 6.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love Sensation.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
8: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani. Radio Alta.
3: Sono le 7:59 minuti.
4: La musica grande. La musica grande.
2: Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. I brani iconici degli anni 70.

0: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso. Un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Poco dopo le 15 sulla provinciale 525 che da Canonica ad Adda porta verso Vaprio, un uomo di 43 anni che viaggiava in sella a uno scooter con il figlio 14enne si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat 600. Nello schianto i due sono caduti dal veicolo. A riportare le conseguenze più serie, il padre, trasportato come il figlio in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno serie le conseguenze per il ragazzo, praticamente illesa la persona alla guida dell'auto. Sul posto i carabinieri di Treviglio. Spaccata nella notte ai magazzini Le Matte. Ladri in fuga dopo aver danneggiato, ammazzate la porta d'ingresso lungo la Cremasca la scorsa notte. Indagano i carabinieri, da quantificare eventuali ammanchi. Ignoti in azione nella notte ai magazzini Le Matte lungo la Cremasca. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno preso, ammazzate una porta a vetri d'ingresso danneggiandola, forse per via dell'allarme o per il timore di essere scoperti dal sopraggiungere di qualcuno. Sono scappati rapidamente. Sul posto i carabinieri che indagano sul tentativo di furto, di cui è stato informato anche il sindaco Sergio Suardi. Quanto al bottino, si attende che la proprietà del negozio quantifichi eventuali ammanchi, ma potrebbe essere che i ladri siano alla fine scappati a mani vuote. Cambiamo argomento. Periodo difficile per chi deve muoversi in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione. Parliamo di quello tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda.
2: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio, e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Griguolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese, quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
1: Si sta per chiudere il primo fine settimana di saldi estivi. Sentiamo com'è andata dalle nostre parti.
2: Partenza tranquilla ma nel complesso soddisfacente per il primo weekend di saldi estivi a Bergamo e in provincia. Ancora una volta il meteo ha fatto la sua parte nel determinare le dinamiche degli spostamenti dei consumatori. Se lo scorso anno era stata la pioggia a rallentare le uscite per gli acquisti, quest'anno sono state le alte temperature a spingere le persone alla ricerca di qualche buon affare, a concentrare le proprie uscite nelle ore del mattino e del tardo pomeriggio, quando nella serata di sabato sono state anche le iniziative organizzate nell'ambito di Bergamo Shopping Weekend ad attirare un numero crescente di curiosi e di potenziali clienti. Discorso diverso per i centri commerciali. Soddisfazione espressa dai direttori di Orio Center, Due Torri e Centro Commerciale di Curno, che hanno visto un'affluenza costante grazie all'aria condizionata. Tornando a sabato, con l'iniziativa organizzata nel cuore del capoluogo, gli organizzatori, Distretto Urbano del Commercio, Comune di Bergamo e Associazione Bergamo in Centro, hanno vinto la scommessa. Portare nelle vie e nei 120 negozi che hanno aderito, tenendo aperte le loro porte fino alle 22 per
1: tutto il fine settimana, moltissimi bergamaschi e turisti che hanno apprezzato il Luna Park retro con carretti vintage di zucchero filato, popcorn e gelato e la musica delle Marching Band e del piano Carillon.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, anni 70.

hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here. From

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco, info e biglietti su centropime.org.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Torno da Piracchile Dolfini, nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto ricollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus ieri a Castel Gandolfo ha rivolto il suo pensiero alla Venezuela devastata dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
4: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
5: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
4: Da Roma, Rita Salerno.
3: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,01%. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play.
3: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Poco dopo le 15 sulla provinciale 525 che da Canonica ad Adda porta verso Vaprio, un uomo di 43 anni che viaggiava in sella uno scooter con il figlio 14enne si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat 600. Nello schianto i due sono caduti dal veicolo. A riportare le conseguenze più serie, il padre, trasportato come il figlio in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno serie le conseguenze per il ragazzo, praticamente illesa la persona alla guida dell'auto. Sul posto i carabinieri di Treviglio. Spaccata nella notte ai magazzini Le Matte. Ladri in fuga dopo aver danneggiato, ammazzate la porta d'ingresso lungo la Cremasca la scorsa notte. Indagano i carabinieri, da quantificare eventuali ammanchi. Ignoti in azione nella notte ai magazzini Le Matte lungo la Cremasca. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno preso ammazzate una porta a vetri d'ingresso, danneggiandola forse per via dell'allarme o per il timore di essere scoperti dal sopraggiungere di qualcuno. Sono scappati rapidamente. Sul posto carabinieri che indagano sul tentativo di furto, di cui è stato informato anche il sindaco Sergio Suardi. Quanto al bottino, si attende che la proprietà del negozio quantifichi eventuali ammanchi, ma potrebbe essere che i ladri siano alla fine scappati a mani vuote. Cambiamo argomento. Periodo difficile per chi deve muoversi in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione. Parliamo di quello tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda.
2: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio, e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Griguolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese, quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
1: Si sta per chiudere il primo fine settimana di saldi estivi, sentiamo com'è andata dalle nostre parti.
2: Partenza tranquilla ma nel complesso soddisfacente per il primo weekend di saldi estivi a Bergamo e in provincia. Ancora una volta il meteo ha fatto la sua parte nel determinare le dinamiche degli spostamenti dei consumatori. Se lo scorso anno era stata la pioggia a rallentare le uscite per gli acquisti, quest'anno sono state le alte temperature a spingere le persone alla ricerca di qualche buon affare, a concentrare le proprie uscite nelle ore del mattino e del tardo pomeriggio, quando nella serata di sabato sono state anche le iniziative organizzate nell'ambito di Bergamo Shopping Weekend ad attirare un numero crescente di curiosi e di potenziali clienti. Discorso diverso per i centri commerciali. Soddisfazione espressa dai direttori di Orio Center, Due Torri e Centro Commerciale di Curno, che hanno visto un'affluenza costante grazie all'aria condizionata. Tornando a sabato, con l'iniziativa organizzata nel cuore del capoluogo, gli organizzatori, Distretto Urbano del Commercio, Comune di Bergamo e Associazione Bergamo in Centro, hanno vinto la scommessa. Portare nelle vie e nei 120 negozi che hanno aderito, tenendo aperte le loro porte fino alle 22 per tutto il fine settimana, moltissimi bergamaschi e turisti che hanno apprezzato il Luna Park retro con carretti vintage di zucchero filato, popcorn e gelato e la musica delle marching band e del piano Carillon.
0: Era Radio Alta GR Flash. e in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco, info e biglietti su centropime.org.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
0: Alta Play Yesterday.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Da Pirachile Dolfini, nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Non si ferma però intanto la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone, ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nelle zone, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono, lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
6: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
5: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: fuso orario continuato.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
0: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea,

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Poco dopo le 15 sulla provinciale 525 che da Canonica ad Adda porta verso Vaprio, un uomo di 43 anni che viaggiava in sella a uno scooter con il figlio 14enne si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat 600. Nello schianto i due sono caduti dal veicolo. A riportare le conseguenze più serie, il padre, trasportato come il figlio in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno serie le conseguenze per il ragazzo, praticamente illesa la persona alla guida dell'auto. Sul posto i carabinieri di Treviglio. Spaccata nella notte ai magazzini Le Matte. Ladri in fuga dopo aver danneggiato, ammazzate la porta d'ingresso lungo la Cremasca la scorsa notte. Indagano i carabinieri, da quantificare eventuali ammanchi. Ignoti in azione nella notte ai magazzini Le Matte lungo la Cremasca. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno preso ammazzate una porta a vetri d'ingresso, danneggiandola forse per via dell'allarme o per il timore di essere scoperti dal sopraggiungere di qualcuno. Sono scappati rapidamente. Sul posto i carabinieri che indagano sul tentativo di furto, di cui è stato informato anche il sindaco Sergio Suardi. Quanto al bottino, si attende che la proprietà del negozio quantifichi eventuali ammanchi, ma potrebbe essere che i ladri siano alla fine scappati a mani vuote. Cambiamo argomento. Periodo difficile per chi deve muoversi in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione. Parliamo di quello tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda.
2: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio, e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Griguolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese, quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
1: Sta per chiudere il primo fine settimana di saldi estivi, sentiamo com'è andata dalle nostre parti.
2: Partenza tranquilla ma nel complesso soddisfacente per il primo weekend di saldi estivi a Bergamo e in provincia. Ancora una volta il meteo ha fatto la sua parte nel determinare le dinamiche degli spostamenti dei consumatori. Se lo scorso anno era stata la pioggia a rallentare le uscite per gli acquisti, quest'anno sono state le alte temperature a spingere le persone alla ricerca di qualche buon affare, a concentrare le proprie uscite nelle ore del mattino e del tardo pomeriggio, quando nella serata di sabato sono state anche le iniziative organizzate nell'ambito di Bergamo Shopping Weekend ad attirare un numero crescente di curiosi e di potenziali clienti. Discorso diverso per i centri commerciali. Soddisfazione espressa dai direttori di Orio Center, Due Torri e Centro Commerciale di Curno, che hanno visto un'affluenza costante grazie all'aria condizionata. Tornando a sabato, con l'iniziativa organizzata nel cuore del capoluogo, gli organizzatori, Distretto Urbano del Commercio, Comune di Bergamo e Associazione Bergamo in Centro, hanno vinto la scommessa. Portare nelle vie e nei 120 negozi che hanno aderito, tenendo aperte le loro porte fino alle 22 per tutti,
1: tutto il fine settimana, moltissimi bergamaschi e turisti che hanno apprezzato il Luna Park retro con carretti vintage di zucchero filato, popcorn e gelato e la musica delle Marching Band e del piano Carillon.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: meccanica.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play.
3: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.
2: Play!

0: Hot Spot.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
2: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: sabato orario continuato.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone, ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
3: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela, piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksa in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
4: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
3: Da Roma, Rita Salerno.
2: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta,
6: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Sweet dreams are made of this. Who am I?
9: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: rispettare i divieti. Economia della migrazione, tributi per 30 milioni in più, i dati della Fondazione Moressa, quasi 340 milioni di gettito nel 2025, cresce l'ammontare dei redditi complessivi ma resta la forbice sociale con chi ha le proprie origini in Italia. Economia della migrazione, l'Atalanta è al via oggi, il raduno targato Sarri, stasera se ne parlerà a tutta Atalanta. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca. Costa Serina sono accusati di sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico con capacità cognitive e fisiche compromesse. L'indagine della Guardia di Finanza, sentiamo i particolari nel servizio.
1: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro quando ne valeva almeno 225.000, pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico solo. A segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
0: Ed ora parliamo degli annegati, già troppi annegati dall'inizio della stagione, i particolari nel servizio. L'ultima tragedia si è consumata nelle acque del fiume Oglio a Calcio. Un uomo di 23 anni di origini pakistane è l'ultima vittima. Con l'impennata delle temperature e il caldo soffocante di questi giorni, i corsi d'acqua della provincia di Bergamo sono tornati a trasformarsi in una trappola mortale. Il bilancio di questo inizio estate su fiumi, laghi e torrenti è già drammatico. Una catena di tragedie che rischia di allungarsi proprio a causa della ricerca disperata di refrigerio in acque vietate e insidiose. Il bollettino nero si è aperto a fine maggio a Luzzana nelle pozze di un torrente. Un quindicenne residente a Pedrengo si è tuffato ed è rimasto intrappolato sul fondale. Soccorso e trasportato in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia. Poche settimane dopo la stessa sorte è toccata ad un sedicenne di Pontirolo, tradito dalle correnti dell'Adda Canonica a metà giugno, il giovane espirato in ospedale inizio luglio. Il fiume Adda si conferma tra i tratti più letali del territorio. Sempre a giugno a Medolago un 28enne è stato risucchiato dalla corrente sotto gli occhi dei presenti mentre tentava di attraversare il fiume a nuoto. Pochi giorni prima un uomo di 66 anni era annegato poco distante, incastrato tra i massi del fondale dopo una scivolata. Non va meglio lungo l'Oglio, che prima di Calcio aveva già colpito duro. A metà giugno a Torre Pallavicino un 27enne ha perso la vita in un drammatico slancio di generosità. Si è buttato tra i flussi per salvare il fratello maggiore in difficoltà, riuscendoci, ma venendo inghiottito dai gorghi senza più riemergere. Anche i bacini lacustri reclamano il loro tributo, come dimostra il 60enne annegato sempre a giugno nelle acque del lago di Iseo. Mulinelli invisibili, shock termici e fondali irregolari. Le insidie delle acque bergamasche sono spesso invisibili dalla superficie. Con la colonnina di mercurio in costante ascesa, l'appello delle autorità resta perentorio. Rispettare i divieti di balneazione. Un tuffo imprudente per sfuggire alla calura non può valere la vita. Ci colleghiamo con Diego Marsetti, geologo. Ben ritrovato, buongiorno Marsetti.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ogni anno ci ritroviamo a raccontare purtroppo di tragedie, ogni anno spieghiamo anche tecnicamente cosa succede, perché è importante rispettare i divieti e quindi non tuffarsi, insomma bagnarsi sì alla riva è possibile per un po' di refrigerio, ma non si può insomma pensare di trasformare un fiume in una piscina.
2: Sì, sicuramente proprio il focus di questi momenti, visto il calore che ci ha colpito anche quest'anno. Quindi con queste ondate di calore sempre più intense aumenta anche il desiderio di cercare refrigerio nei fiumi. Però dobbiamo evidenziare il fatto che c'è anche il contrasto tra la temperatura dell'aria esterna, che appunto supera anche i 40 gradi, e anche la temperatura dell'acqua, soprattutto nei fiumi, che arriva a 10-15 gradi e provoca uno stress fisiologico, detto idrocuzione, cioè praticamente lo shock termico. Quindi provoca difficoltà respiratoria, crampi, addirittura congestione e addirittura perdita di coscienza. Con la perdita di coscienza ovviamente il corpo viene trascinato anche dall'onda e poi si porta alla causa di morte. Quindi è proprio in questa situazione che dobbiamo ricordare una cosa fondamentale, che il fiume non è una piscina. Certo, ci possiamo avvicinare, non dobbiamo sopportare, superare quei limiti anche che ci vengono imposti dalla cartolinistica, ma soprattutto anche la tutela dell'ambiente. Quindi il fiume però non uccide con un solo pericolo, ma è la somma di tanti fattori. Quindi, come abbiamo detto, l'acqua fredda, le correnti, i vortici, i fondali irregolari e addirittura il panico che porta alla tragedia. Quindi il fiume, in conclusione, è soprattutto una straordinaria risorsa naturale, ma va conosciuto e soprattutto rispettato anche dal punto di vista ambientale, perché il rischio purtroppo è reale e può costare la vita. Quindi quello che ripeto, il fiume ci avviciniamo, ma un segnale è proprio anche il rispetto dell'ambiente. Senta, come si diceva,
0: purtroppo però sappiamo anche bene che ci sono degli isolotti all'interno di questi fiumi, c'è chi magari si avvicina a questo isolotto per prendere un po' di sole proprio in mezzo all'acqua e poi le correnti cambiano, perché non è raro il caso in cui ci si trova all'interno proprio del fiume senza poter poi tornare, diciamo, a riva. Quindi far capire alla gente anche che il fiume ha un cambiamento anche di corso durante l'intera giornata, quindi magari se sembra basso a una certa ora, magari nell'ora successiva subito si alza, e quindi il rischio è davvero di pericolo, soprattutto poi se le correnti sono forti e spingono appunto il corpo, e quindi c'è l'impossibilità anche di poter nuotare e quindi di trovare la riva velocemente.
2: Sì, proprio vero, ma soprattutto anche i canali artificiali, cioè i canali derivatori dei fiumi, dove molti fanno anche il bagno, e a valle di questi canali abbiamo delle briglie proprio fisse, che con la corrente non si riesce a tornare indietro e si rimane intrappolati. Uno di questi canali è proprio il canale Muzza, che è stato teatro di tragedie negli ultimi anni, ma ricordiamo anche Retorto, Rogge e canali irrigui. Quindi quando ci sono sotto i ponti ci sono delle griglie che l'uomo visibilmente non le vede. Uno si tuffa, viene trascinato dalla corrente e viene intrappolato e muore come, tra virgolette, come un topo e non ha più scampo. Queste sono tragedie purtroppo che si possono evitare. Quindi il fiume va bene, stare a riva, ma non cercare di considerare il fiume come una piscina, come ho detto all'inizio.
0: La stessa vale naturalmente per altre questioni, anche il lago, però ecco, noi ogni tanto ci permettiamo di continuare a ripetere a chi ci segue da casa quanto sia importante la tutela della propria salute, a partire proprio anche dai momenti di svago e di relax. Insomma, è bello poter andare in riva al fiume per prendere un po' di sole e bagnarsi un po' appunto da questa arsura, però ecco, attenzione, perché davvero i pericoli li abbiamo visto, 6 morti insomma dall'inizio dell'anno mi sembra davvero un po' troppi. Grazie a Marsetti per questo intervento nel telegiornale, grazie come sempre a Trovesi per le immagini dal drone, grazie. Caldo a livello delle acque in diminuzione hanno provocato quest'anno l'arrivo precoce di quelle alghe sul Sebino, sentiamo.
3: Lago Basso e giugno da record per la presenza di alghe acquatiche nel Basso Lago.
4: 2 battelli, 2 mezzi anfibi e un autocarro per 2-3 viaggi al giorno alla piattaforma di recupero in fertilizzanti a Chiari. Per una raccolta di 20-30 tonnellate al giorno e 7 risorse dedicate. E questo è il resoconto della grana macrofite o piante acquatiche piombata sul Basso Lago in anticipo rispetto al passato a causa di un giugno eccezionale. un fenomeno provocato dalle alte temperature, dal livello in discesa del lago e dalle poche correnti, con crocevia Sarnico, Paratico, Clusane e in parte Predore. Al lavoro MPL, la società operativa dell'autorità di bacino, dedicata alle manutenzioni e promozioni dei laghi di Iseo, Endine e Moro. Budget annuale 450.000 euro, equamente suddiviso tra autorità laghi e le province di Bergamo e Brescia. Una pulizia delle piante acquatiche superficiale, che dal lunedì al venerdì si indirizza sulle urgenze nelle zone portuali, agli attracchi dei battelli di navigazione, sui lidi pubblici e per contenere i disagi per le realtà private, campeggi e ristoranti.
5: Sì, quest'anno nel mese di giugno è stato un anno molto eccezionale, abbiamo raccolto solo nel mese di giugno 400 tonnellate di materiale vegetale, calcoliamo che l'anno scorso in tutta la stagione ne abbiamo raccolte 600 tonnellate. È un evento molto insolito, probabilmente dovuto alle temperature e al caldo e al livello del lago che è sceso molto repentinamente nell'ultimo periodo.
0: Periodo difficile per chi si deve muovere in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione.
6: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Griguolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese, quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
0: Immigrati in Bergamasca aumentano i redditi complessivi in un anno, 30 milioni di tributi in più sul territorio. L'economia della migrazione in provincia di Bergamo sfiora cifre record, arrivando a muovere un volume complessivo di oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro di redditi dichiarati nel 2025. I dati, rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa sul fronte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilanciati dall'Eco di Bergamo, evidenziano una traiettoria in costante crescita che tuttavia non basta a sanare una profonda frattura sociale ed economica con i cittadini nativi. A livello individuale, infatti, la forbice dei guadagni continua ad allargarsi. In Bergamasca un lavoratore nato all'estero dichiara in media circa 20.400 euro lordi, facendo registrare un incremento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo però chi è nato in Italia ha denunciato una media di oltre 29.000 euro lordi, portando il divario reale tra le due categorie a quasi 8.700 euro. Nonostante questo gap, la provincia orobica si posiziona al sesto posto in Italia per il valore dei redditi medi degli immigrati, preceduta soltanto da Milano, Belluno, Treviso, Monza e Brianza e Pordenone. L'impatto di questa fetta di popolazione, che conta quasi 117.000 contribuenti, circa il 14% del totale provinciale, si rivela cruciale per la fiscalità generale. Nell'ultimo anno l'IRPEF versata dai lavoratori nati all'estero ha toccato i 339 milioni di euro, con un aumento di circa 30 milioni rispetto alla rilevazione precedente. Un apporto fondamentale che deve comunque fare i conti con un mercato del lavoro ancora caratterizzato da forte precarietà, impieghi a bassa qualificazione e una forte incidenza di contratti part-time. Gradimento dei sindaci nell'indagine del Sole 24 Ore. Il sindaco di Bergamo si posiziona a metà classifica. Bergamo, guidata dalla sindaca Elena Carnevali, si attesta esattamente al 54esimo posto della classifica della Governance Poll del Sole 24 Ore, registrando un indice di gradimento pari al 52,5%. Rispetto al giorno delle elezioni, la prima cittadina orobica evidenzia una flessione del 2,5, un calo legato all'impatto con le prime complesse sfide amministrative dopo il voto. Questo posizionamento inserisce Bergamo in un contesto lombardo frammentato. Nel confronto interno alla regione, i sindaci di Milano e Sondrio guidano saldamente la compagine lombarda, posizionandosi nella parte alta della graduatoria nazionale. Nella gerarchia del consenso regionale, la sindaca di Bergamo si trova costretta ad inseguire anche le performance delle amministrazioni di Monza, Lodi e Pavia, che si collocano più in alto. La sindaca riesce comunque a mantenere un passo avanti rispetto ai colleghi di Como, Varese e Brescia, mentre la maglia nera a livello regionale spetta al primo cittadino di Cremona, che chiude la fila dei capoluoghi lombardi, posizionandosi al 79esimo posto della classifica generale. Nel quadro complessivo del paese disegnato dal sondaggio di Noto Sondaggi restano invece lontanissimi gli estremi assoluti della classifica. La vetta viene conquistata per la prima volta dalla sindaca di Firenze, simbolo di un crescente protagonismo femminile nella politica locale, mentre l'ultimo gradino nazionale vede la conferma del primo cittadino di Trapani. Importante recupero immobiliare per l'edificio dell'ex scuola elementare di Bariano, destinato ad ospitare un poliambulatorio.
7: A Bariano, l'ex scuola elementare di Via Locatelli diventerà un poliambulatorio medico specialistico. Il progetto nasce da un accordo tra il comune e la società Prime Care, che prenderà in affitto l'edificio riqualificandolo interamente proprie spese, con un investimento di 2.300.000 euro. In cambio verserà nelle casse comunali un canone annuo di 34.000 euro per i prossimi 24 anni. La struttura, distribuita su due piani da 500 metri quadrati, ospiterà 13 ambulatori, due palestre e anche un'area dedicata alla formazione, con circa 40 diverse visite specialistiche affidate a 60 medici.
8: Abbiamo presentato questa sera un'importante operazione di recupero immobiliare di un edificio, le ex scuole elementari, che avranno nuova vita. Nasceranno appunto dei poliambulatori grazie a un'operazione di locazione con ristrutturazione a carico di un privato che si è aggiudicato appunto la nostra manifestazione di interesse. La Prime Care di Milano si è aggiudicata l'operazione e ristrutturerà l'immobile con spese tutte a suo carico. Inoltre pagherà un canone di locazione di 34.000 euro annui per 12 anni rinnovabili di ulteriori 12 al nostro comune. Saranno diversi servizi con tantissime specialistiche, dall'oculista al dentista, cardiologia, chirurgia, quindi sono davvero tante le specializzazioni che saranno presenti all'interno del centro. Abbiamo stipulato un ulteriore accordo sempre con la Prime Care in favore di tutti i cittadini residenti in Bariano. Ci sarà una scontistica dedicata e così come ci saranno dei pacchetti ad hoc per le nostre associazioni e per le imprese sempre del territorio.
0: Distribuzione automatica saranno i negozi del futuro, si ricerca, si sperimenta proprio nella Bergamasca. Bergamo si conferma la capitale europea della distribuzione automatica, un distretto industriale capace di dettare le tendenze mondiali di merendine e caffè. Il settore è in piena rivoluzione, spinto dall'intelligenza artificiale, sta cambiando il concetto stesso di pausa per inseguire consumatori sempre più esigenti. Dal polo produttivo orobico con l'area di Zingogna a fare da traino, i distributori si trasformano in sportelli tecnologici. Le ultime novità puntano su grandi schemi digitali per creare bibite su misura e macchine per lo sport che erogano bevande proteiche. Non soltanto, perché ai minuti contati tra lavoro e studio entrano in gioco armadi refrigerati, intelligenti, carichi di piatti pronti e freschi. Massima attenzione anche all'ambiente, con colonnine dell'acqua che riducono l'uso di plastica e permettono di aggiungere vitamine e integratori al momento. Questa spinta tecnologica si riflette direttamente nelle strade di Bergamo e provincia, dove i negozi automatici sono ormai veri e propri mini supermercati accessibili 24 ore su 24. Una comodità enorme per la spesa dell'ultimo minuto, che si scontra però con il nodo del decoro urbano e della sicurezza. Se non controllati e manutenuti costantemente, questi spazi H24 rischiano infatti di trasformarsi in aree degradate, prede di vandalismi o bivacchi. La sfida del futuro si gioca proprio qui. qui. I centri di ricerca bergamaschi stanno investendo sull'intelligenza artificiale non soltanto per anticipare i gusti dei clienti, ma anche per monitorare le macchine da remoto. L'obiettivo è chiaro: garantire servizi efficienti a qualsiasi ora del giorno e della notte, tutelando la vivibilità e la bellezza delle nostre città. Parliamo di sport e di Atalanta e ci colleghiamo subito con Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
9: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Oggi è un lunedì speciale in casa Atalanta perché riparte la stagione. Riparte la stagione con il raduno, con i primi test atletici, fisici, non a Zingonia come al solito, dove invece comunque che sarà comunque il punto d'incontro dell'allenatore, del nuovo staff tecnico, ma ovviamente in provincia si stanno svolgendo i test medici, atletici di questo primo giorno di scuola dell'Atalanta. Oggi è giorno di test atletici, quindi è tutta la parte medica, diciamo così. Da domani invece si inizierà a fare qualcosina a Zingonia, per cui diciamo che oggi è giornata di test, domani è l'inizio della preparazione pre-campionato estiva vera e propria per quel che riguarda la squadra nero-azzurra, con tantissimi giocatori dell'Atalanta Under 23 aggregati, visto che l'Atalanta ha avuto 8 giocatori impegnati ai mondiali di calcio. Da questo punto di vista la truppa ormai si è assottigliata dopo l'eliminazione del Brasile di Ederson ieri a opera della Norvegia di Holland. È rimasto in corsa negli ottavi soltanto il Belgio di De Ketelaer, per cui su 8 è rimasto un solo giocatore dell'Atalanta che si gioca l'accesso ai quarti di finale. Evidentemente De Ketelaer sarà l'ultimo giocatore a riunirsi all'Atalanta di questa stagione per il precampionato. Gli altri ovviamente sono già in vacanza, si aggregheranno poi al gruppo. Come detto, oggi giorno di test per quella che riguarda l'Atalanta, con una rosa di giocatori evidentemente riempita dagli under 23. Però comunque un giorno particolare, poi inizierà il precampionato, quindi tutto si svolgerà ancora a Zingonia, quartier generale nero-azzurro. Ci saranno delle amichevoli, il programma delle amichevoli si sta completando, ne parleremo stasera come sempre, come ogni lunedì, in diretta dalle 21 in tutto Atalanta, che non si ferma mai ma che sarà in diretta tutta l'estate, tutti i lunedì, per cui anche stasera alle 21 in studio con me ci saranno l'ex atalantino Adelio Moro, il decano degli allenatori bergamaschi Nardo Bonaldi, i giornalisti Xavier Iacobelli e Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 696 423, oppure via mail a tutto Atalanta bergamotv.it. siamo in attesa, dopo gli addii di Palestra, che è ufficiale, e di Ederson, che lo diventerà a breve adesso che è terminato il suo mondiale, siamo in attesa dell'annuncio ufficiale del arrivo di Gaetano dal Cagliari, che dovrebbe essere il primo acquisto dell'Atalanta 2026-27, un giocatore fortemente voluto dal nuovo tecnico Maurizio Sarri. In questo momento proprio Maurizio Sarri come allenatore, direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono i veri e propri volti nuovi di questo primo giorno dell'Atalanta. Per tutto il resto ne parliamo stasera alle 21 con A Tutto Atalanta. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis. Una mostra appena inaugurata a Santa Brigida ci porta alla scoperta del lato più intimo e quotidiano del Baskenis.
10: Ha aperto le sue porte sabato 4 luglio al nuovo Museo Baskenis di Santa Brigida la mostra temporanea dedicata alla cucina Baskenis. L'esposizione mette in luce un altro lato dell'artista Evaristo Baskenis, quello più umano, più vicino alla quotidianità del Seicento, attraverso l'esposizione di 3 suoi dipinti originali, 2 del Museo Bernareggi e 1 di una collezione privata e altri 2 attribuiti a Carlo Antonio Crespi.
11: Qui vediamo dei dipinti con delle cucine, quindi non con gli strumenti musicali più abituali nei dipinti di Baskenis, ma con questi interni silenziosi e misteriosi dove brillano delle bellissime pentole di rame e altri oggetti che danno veramente la misura della vita quotidiana dei tempi di allora.
12: Il Museo Diocesano ha voluto esserci nella coprogettazione, cioè nel progettare insieme con il territorio, non sostituendosi adesso, ma portando quello che poteva, sia la competenza scientifica, per cui ringrazio davvero tutti i collaboratori, anche però, oltre alla competenza scientifica, alcune opere d'arte.
10: Un progetto che parte da lontano, dal 2016, volto a valorizzare l'arte dei Baskenis proprio nella loro terra d'origine. Un patrimonio ancora troppo poco conosciuto che negli anni, grazie alla collaborazione tra i comuni e Alto Brembo, ha riportato a casa la loro storia.
13: Diciamo che abbiamo raggiunto degli risultati molto importanti, che poi non si sono fermati ai Baschenis, giustamente, come diceva, dice sempre Giovanni Valagussa, in Val Brembana ci sono un sacco di artisti importanti, e quindi abbiamo anche valorizzato altri artisti come per esempio Ceresa, e del quale dovremo uscire poi con la guida quest'anno, una guida su Ceresa.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
14: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata dalla persistenza di un campo anticiclonico in Lombardia, con spazi soleggiati ovunque. Da segnalare le temperature che raggiungeranno anche picchi di 35-36 gradi all'ombra. Diamo uno sguardo nel dettaglio sulla provincia di Bergamo, contesto che sarà appunto stabile ed assolato, con il caldo che si farà sentire e con anche punte di 35-36 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, caldo in ulteriore intensificazione con anche picchi di 38 gradi all'ombra, il tutto sempre con ampie schiarite. E infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, la situazione resterà invariata almeno fino a venerdì, qualcosa potrebbe poi cambiare nel weekend. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
16: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
17: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
18: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
15: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: musica grande.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Costa a Serina sono accusati di sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico con capacità cognitive e fisiche compromesse. L'indagine della Guardia di Finanza, sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro, quando ne valeva almeno 225.000. Pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico. Solo a segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
1: Ed ora parliamo degli annegati, già troppi annegati dall'inizio della stagione, i particolari nel servizio.
3: L'ultima tragedia si è consumata nelle acque del fiume Oglio a Calcio. Un uomo di 23 anni di origini pakistane è l'ultima vittima. Con l'impennata delle temperature e il caldo soffocante di questi giorni, i corsi d'acqua della provincia di Bergamo sono tornati a trasformarsi in una trappola mortale. Il bilancio di questo inizio estate su fiumi, laghi e torrenti è già drammatico. Una catena di tragedie che rischia di allungarsi proprio a causa della ricerca disperata di refrigerio in acque vietate e insidiose. Il bollettino nero si è aperto a fine maggio a Luzzana, nelle pozze di un torrente. Un quindicenne residente a Pedrengo si è tuffato ed è rimasto intrappolato sul fondale. Soccorso e trasportato in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia. Poche settimane dopo la stessa sorte è toccata ad un sedicenne di Pontirolo, tradito dalle correnti dell'Adda Canonica a metà giugno, il giovane è spirato in ospedale inizio luglio. Il fiume Adda si conferma tra i tratti più letali del territorio. Sempre a giugno a Medolago un 28enne è stato risucchiato dalla corrente sotto gli occhi dei presenti mentre tentava di attraversare il fiume a nuoto. Pochi giorni prima un uomo di 66 anni era annegato poco distante, incastrato tra i massi del fondale dopo una scivolata. Non va meglio lungo l'Oglio, che prima di Calcio aveva già colpito duro. A metà giugno a Torre Pallavicino un 27enne ha perso la vita in un drammatico slancio di generosità. Si è buttato tra i flussi per salvare il fratello maggiore in difficoltà, riuscendoci, ma venendo inghiottito dai gorghi senza più riemergere. Anche i bacini lacustri reclamano il loro tributo, come dimostra il 60enne annegato sempre a giugno nelle acque del lago di Iseo. Mulinelli invisibili, shock termici e fondali irregolari. Le insidie delle acque bergamasche sono spesso invisibili dalla superficie. Con la colonnina di mercurio in costante ascesa, l'appello delle autorità resta perentorio. Rispettare i divieti di balneazione. Un tuffo imprudente per sfuggire alla non può valere la vita.
1: Caldo a livello delle acque in diminuzione hanno provocato quest'anno l'arrivo precoce di quelle alghe sul Sebino. Sentiamo.
4: Lago Basso e record per la presenza di alghe acquatiche nel Basso Lago.
5: Due battelli, due mezzi anfibi e un autocarro per 2-3 viaggi al giorno alla piattaforma di recupero in fertilizzanti a Chiari. Per una raccolta di 20-30 tonnellate al giorno e 7 risorse dedicate. E questo è il resoconto della grana macrofite o piante acquatiche piombata sul Basso Lago in anticipo rispetto al passato a causa di un giugno eccezionale. Un fenomeno provocato dalle alte temperature, dal livello in discesa del lago e dalle poche correnti, con crocevia Sarnico, Paratico, Crusane e in parte Predore. Al lavoro MPL, la società operativa dell'autorità di bacino, dedicata alle manutenzioni e promozioni dei laghi di Iseo, Endine e Moro. Budget annuale 450.000 euro, equamente suddiviso tra autorità laghi e le province di Bergamo e Brescia. Una pulizia delle piante acquatiche superficiale, che dal lunedì al venerdì si indirizza sulle urgenze nelle zone portuali, agli attracchi dei battelli di navigazione, sui lidi pubblici e per contenere i disagi per le realtà private, campeggi e ristoranti.
6: Sì, quest'anno nel mese di giugno è stato un anno molto eccezionale, abbiamo raccolto solo nel mese di giugno 400 tonnellate di materiale vegetale, calcoliamo che l'anno scorso in tutta la stagione ne abbiamo raccolte 600 tonnellate. È un evento molto insolito, probabilmente dovuto alle temperature e al caldo e al livello del lago che è sceso molto repentinamente nell'ultimo periodo.
1: Periodo difficile per chi si deve muovere in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione.
7: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Grigolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese, quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
1: Immigrati in Bergamasca aumentano i redditi complessivi in un anno, 30 milioni di tributi in più sul territorio.
3: L'economia della migrazione in provincia di Bergamo sfiora cifre record, arrivando a muovere un volume complessivo di oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro di redditi dichiarati nel 2025. I dati, rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa sul fronte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilanciati dall'Eco di Bergamo, evidenziano una traiettoria in costante crescita che tuttavia non basta a sanare una profonda frattura sociale ed economica con i cittadini nativi. A livello individuale, infatti, la forbice dei guadagni continua ad allargarsi. In Bergamasca un lavoratore nato all'estero dichiara in media circa 20.400 euro lordi, facendo registrare un incremento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo però chi è nato in Italia ha denunciato una media di oltre 29.000 euro lordi, portando il divario reale tra le due categorie a quasi 8.700 euro. Nonostante questo gap, la provincia orobica si posiziona al sesto posto in Italia per il valore dei redditi medi degli immigrati, preceduta soltanto da Milano, Belluno, Treviso, Monza, Brianza e Pordenone. L'impatto di questa fetta di popolazione, che conta quasi 117.000 contribuenti, circa il 14% del totale provinciale, si rivela cruciale per la fiscalità generale. Nell'ultimo anno l'IRPEF versata dai lavoratori nati all'estero ha toccato i 339 milioni di euro, con un aumento di circa 30 milioni rispetto alla rilevazione precedente. Un apporto fondamentale che deve comunque fare i conti con un mercato del lavoro ancora caratterizzato da forte precarietà, impieghi a bassa qualificazione e una forte incidenza di contratti part-time.
1: Gradimento dei sindaci nell'indagine del Sole 24 Ore. Il sindaco di Bergamo si posiziona a metà classifica.
3: Bergamo, guidata dalla sindaca Elena Carnevali, si attesta esattamente al 54esimo posto della classifica della Governance Poll del Sole 24 Ore, registrando un indice di gradimento pari al 52,5%. Rispetto al giorno delle elezioni, la prima cittadina orobica evidenzia una flessione del 2,5, un calo legato all'impatto con le prime complesse sfide amministrative dopo il voto. Questo posizionamento inserisce Bergamo in un contesto lombardo frammentato. Nel confronto interno alla regione, i sindaci di Milano e Sondrio guidano saldamente la compagine lombarda, posizionandosi nella parte alta della graduatoria nazionale. Nella gerarchia del consenso regionale, la sindaca di Bergamo si trova costretta ad inseguire anche le performance delle amministrazioni di Monza, Lodi e Pavia, che si collocano più in alto. La sindaca riesce comunque a mantenere un passo avanti rispetto ai colleghi di Como, Varese e Brescia, mentre la maglia nera a livello regionale spetta al primo cittadino di Cremona, che chiude la fila dei capoluoghi lombardi, posizionandosi al 79esimo posto della classifica generale. Nel quadro complessivo del paese disegnato dal sondaggio di Noto Sondaggi restano invece lontanissimi gli estremi assoluti della classifica. La vetta viene conquistata per la prima volta dalla sindaca di Firenze, simbolo di un crescente protagonismo femminile nella politica locale, mentre l'ultimo gradino nazionale vede la conferma del primo cittadino di Trapani.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
9: C'è come sempre un pizzico di ansia, questo è l'incipit dell'articolo che trovate in apertura quest'oggi sul nostro quotidiano cittadino L'Eco di Bergamo. Buona giornata, buona settimana calda da quanto leggo a livello di previsioni. C'è questa meravigliosa foto con Giuntoli, Sarri e in lontananza vediamo anche il nostro presidente Antonio Percassi. Un pizzico di ansia. Il primo giorno di scuola ho convocato un tifoso, un avvocato, anche per parlare poi di una vicenda mondiale che sta scandalizzando un po' tutti. Usciamo ovviamente dall'argomento Atalanta tra poco, parlando dei mondiali. L'avvocato Attilio Belloli, ospite del nostro Carlo Canavesi, spesso e volentieri. Buongiorno Attilio, buongiorno.
10: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
9: Allora, primo giorno di scuola, ci siamo passati tutti, ecco, anche Nicola Tironi in regia, con Gianmarco Gianni Facchinetti, con il nostro Riccardo Sanga. Da tifoso, cos'è in pancia? Cosa senti?
10: Ma ricordo quando ero adolescente, i primi giorni, il ritiro dell'Atalanta, non voglio parlare della scuola, il ritiro dell'Atalanta, l'inizio, il ritrovo, la partenza per Roncegno o dove fosse. Adesso non è più così, non solo perché resta una zingonia, ma anche e soprattutto perché c'è un ritrovo di giocatori che poi non tutti faranno parte della rosa che giocherà al prossimo campionato. C'è questa regola di un mercato aperto fino all'inizio del campionato e quindi trattative che vanno avanti ad oltranza. Pensate quella di Gaetano, che sembra così, un giocatore magari non di primissimo piano, non richiesto da mezza Serie A o da chissà quante squadre, eppure non si definisce e credo che oggi non sarà tra i presenti a Zingonia. Quindi credo che ci sia un po' meno di attesa da parte del tifoso, meno adunate, come quando invece all'epoca si andava a salutare una squadra che iniziava una nuova avventura.
9: Ecco, c'è questa bella immagine con questo slogan che ormai fa parte, se vogliamo, della nostra realtà: liberi di sognare con l'avventura Conference. Hai parlato dei convocati, addirittura io leggo un nome che avevamo quasi dimenticato, che ritorna dal prestito in Turchia, El Bilal Touré. Alzi la mano coloro che magari stanno pranzando, gli amici di Radio Alta. Ritorna, è un centravanti su cui l'Atalanta aveva investito, abbiamo buona memoria noi Matusa, caro avvocato, anche parecchio, dalla Spagna.
10: Sì. Era stato l'acquisto più caro della storia in quel momento e credo che sia ancora tra i primissimi. Insomma, questo giocatore non ha rispettato le aspettative che c'erano in quel momento, Mi ricordo che quando mi raccontarono dell'acquisto mi dissero ha fatto 7 gol nell'Almeira, io dissi forse non è di per sé quello il biglietto.
9: Aveva salvato l'Almeira, questo era lo slogan, ti ricordi? Ha salvato l'Almeira dalla retrocessione.
10: E poi comunque non ha fatto bene non solo a Bergamo ma neanche a Stoccarda e neanche a Istanbul, mi sembra che sia stato ultimamente. Vabbè, comunque è un giocatore che si aggrega, è sotto contratto, quindi l'Atalanta deve gestirlo, ce l'ha tra le proprie risorse in questo momento.
9: Allora, noi abbiamo dei giocatori che sono rientrati, tra cui anche Maldini, perché non lo dobbiamo dimenticare, anche su di lui c'erano grandi speranze. Sono 33 convocati che poi trovate, adesso recupero la pagina grazie alla nostra tempestiva regia, 33 convocati con il boxettino, Carnesecchi, Sportiello, non c'è Rossi tra i pali, però ritornano anche dei nomi sicuramente importanti a livello di prospettiva, come Vlahovic, che è un centravanti che, se ben ricordi, 2 stagioni fa sembrava potesse sbocciare, poi è andato in Liguria, è andato allo Spezia, si è un po' fermato a livello di sviluppo. Su chi confidi, Attilio, da tifoso? Tu segui sempre l'Atalanta anche quando gioca in trasferta con tuo figlio. Salutiamo anche tuo padre, che lo so che è un fedelissimo, per cui un cordialissimo saluto anche a lui. Non lo so, cosa senti il tifoso? Mercoledì inizierà anche la campagna abbonamenti, tra l'altro.
10: Sì, ma io credo qualche aspettativa e speranza in più sui giovani che ci sono in rosa, Obrić, Stefanoni, che è giovanissimo, ma insomma ci sono dei giovani di grande prospettiva. Più che altro non lo so se valga la pena o se, diciamo, non credo sia da chiedere al tifoso l'aspettativa sui Maldini, sull'Emana e tanti altri giocatori che ci sono stati anche in periodi non brevissimi, ma che non hanno dimostrato qualcosa di particolare. Ti dirò che pur facendo il tifo per l'Inter nella finale di Coppa Italia, ero arrivato a pensare che se avesse vinto la Lazio, almeno Maldini aveva l'obbligo di riscatto e sarebbe stato il male minore rispetto comunque al risultato che penalizzava l'Atalanta per la Conference.
9: Ecco, buona stagione, il commento anche parte dalla prima pagina del vice capo redattore dell'Eco di Bergamo, Roberto Belingheri. C'è questa foto molto bella che sventola, 45 giorni per costruire il futuro, 45 giorni e non lo so cosa manca, cosa potresti magari consigliare a Giuntoli, a Sarri, perché poi insomma andiamo su 2 figure sicuramente di spicchio. Credo che la dirigenza, non solo in questo settore ma anche poi a livello giovanile con Sbravati, con Pompilio, abbia scelto forse il top a livello nazionale, questo viene riconosciuto da tutti i commentatori.
10: Sì, ma l'Atalanta ha dimostrato erga omnes, come si dice, di avere assolutamente la volontà di tenere l'asticella alta, di avere la volontà di restare in quel range che si è guadagnata negli ultimi 10 anni, perché se no non avrebbe... Possono piacere o non piacere, no? Sentiamo tanti commenti, simpatico, antipatico, chi pensa alle sue idee politiche, non credo che ci sia niente di tutto questo come prioritaria una valutazione, quanto il fatto che l'Atalanta ha un allenatore che ha vinto scudetti, credo che non ci sia mai stato, e ha un allenatore e un direttore sportivo che sono di primario posizionamento tra gli allenatori e i direttori sportivi italiani. Quindi io credo che l'Atalanta stia dimostrando e abbia dimostrato con questa scelta di avere un chiaro programma di restare in alto, di restare in Europa, e questa è la cosa che ci fa più mi lascia più positivo rispetto a quello che sarà, ed è una scelta diversa dall'anno scorso dove si è invece fatta una scelta di continuità tecnica, poi forse non azzeccata, ma non solo per i risultati, anche perché abbiamo visto che erano 2 allenatori che giocavano l'uno e l'altro in modo diverso da Gasperini, se non il modulo era uguale. Qui cambia radicalmente il modulo, quindi il mercato dovrà, credo, andare un po' di conseguenza a cercare anche qualche giocatore che possa essere per una garanzia o comunque che abbia già giocato a zona, ad esempio.
9: Hai perfettamente ragione. Soprattutto leggendo, me l'ha scritto Angelo Frigeni, che saluto, l'altro fedelissimo, mi ha detto: Fabrizio, leggi cosa dice Ottavio Bianchi, ci possiamo fidare di lui? Tra l'altro c'è questa bellissima foto a pagina 38 in un bar storico di Piazza Vecchia. Il mercato è un'incognita, ma Sarri, udite, udite, è una garanzia. Però devo dire che siamo in buona compagnia, non è che poi mal comune mezzo gaudio, però avvocato Attilio Belloli, questo mercato è un'incognita, credo, per il 100%, non escludo nessuno del calcio italiano, a meno che non ha dei pound, delle sterline, poi ricchi e felici in regia perché l'Inghilterra ha vinto. Cioè, noi navighiamo a vista, tu sei anche bravo nei conti, insomma, per fare un'operazione ci mettono il bilancino i dirigenti.
10: Sì. Vero. Vero, l'Atalanta sappiamo tutti che parte da un vantaggio importante di casse che sono sicuramente disponibili per fare investimenti. La volontà della proprietà, l'abbiamo appena detto, è quella di fare una squadra competitiva. E la proprietà dell'Atalanta, oltre a capirne tanto di calcio e a essere fatta da gente, insomma, bergamasca, gente che ha i piedi per terra, io guardo a quella parte della proprietà, credo come tutti noi, dal punto di vista programmatico sa benissimo e tiene presente che andare in Europa significa avere la possibilità di un progetto che si autofinanzia, che si autosostiene, e quindi il calcio sostenibile, si dice tutto, no? Deve essere sostenibile. L'Atalanta ultimamente è riuscita a fare calcio sostenibile anche grazie a un pubblico che è cresciuto enormemente, tifosi davvero che ci si trovano adesso in ogni parte d'Europa, ma guardo quelli che ci stanno più vicini ai tifosi bergamaschi, e mi permetto di sottolineare che la foto in prima pagina ha i due Sarri e Giuntoli che camminano con questa gigantografia che è uno slogan della curva. Io credo che i primi, non so come si chiamano quelli che fanno marketing, quelli che fanno dovrebbero pagare le royalty alla curva, perché la curva spesso e volentieri fa coreografie spettacolari, striscioni spettacolari, insomma credo che sia anche la tifoseria atalantina, credo che sia anche quella a livello europeo.
9: L'anno scorso non avevamo più aggettivi per ringraziarli, perché veramente si sono sbizzarriti, dovrebbero andare alla RAI. Adesso non voglio fare un suggerimento speciale, perché hanno una creatività, una fantasia sicuramente unica. Però mi ha scritto addirittura uno chef tifoso atalantino da Beirut, pensa all'Atalanta in un contesto sicuramente molto particolare, Nicola, e mi dice: ma perché non si va più in alta valle, non si va più in giro? Un motivo c'è ed è quasi tecnologicamente ben definito, ne parla, andate a leggere su Corner, il grandissimo e mitico Gianluca Besana, eccolo qua, perché si rimane a Zingonia, perché queste tecnologie non le puoi spostare con facilità. Attilio, qui ormai il calcio è diventato una scienza, non dico esatta, però si cerca di raggiungerla, la precisione.
10: Anche questo è un elemento che ci porta noi anziani a pensare che fosse più bello e più romantico quello che vedevamo prima, insomma, no?
9: Quando durante i ritiri si facevano quasi le scampagnate, ci andava Elio Corbani e ci andavano i tifosi.
10: Grigliate chilometri e chilometri, perché per andare in Trentino non era, cioè, soprattutto se avevi 20 anni non era una passeggiata, eccetera eccetera, però si faceva e faceva parte dell'estate, del divertimento. Oggi c'è Zingonia come tanti altri centri sportivi, iper attrezzati, come dici tu esattamente, la tecnologia, l'aria condizionata. Io mi ricordo il grande Emiliano Mondonico in sella alla sua mountain bike, e i ragazzi, i giocatori che correvano sui sentieri per fare
9: un bellissimo déjà vu. Altri tempi. Attilio, ti interrompo perché ti ho convocato anche quando ti ho chiamato. Ho detto: Attilio, la Gazzetta, la Rosea, cosa sta accadendo nel calcio mondiale? Perché io quasi mi rifiuto di commentarlo. Lascio a te. Scandalo. Questo lo ripeto io 3 volte perché ti vedo quasi anche un po' annichilito. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
10: Ti confesso, Fabrizio, che queste sono decisioni che intristiscono, perché si ha l'impressione di stare in un sistema, quello del calcio, che non sia poi governato da regole certe, ma sia governato da pesi e misure, che pure possono essere certi, ma in questo caso se il peso e la potenza politica comincia a diventare un po' magari urticante. Abbiamo tutti la sensazione, viene scritto, che l'intervento di Trump e una telefonata forse con Infantino siano stati gli elementi decisivi, ma fatto sta che per stare al campo c'è un'espulsione decretata dal VAR a seguito di un intervento, sì, come tanti, più fortuito magari che volontario, però ricordiamoci che nel calcio c'è l'eccessiva imprudenza, cioè del giocatore che entra mettendo i propri arti in una dinamica che possono fare male all'altro anche senza voler far male, no? Sennò si uccide.
9: È stato espulso, sì. Giusto? Gli hanno estratto il cartellino rosso.
10: È stato espulso dal VAR, c'è una caviglia.
9: C'è Mourinhovic che ancora non si è ripreso, perché c'erano delle immagini che vedevo ieri sera veramente spaventose, ha rischiato di fargli molto molto male.
10: Spaventose, un intervento che visto dal VAR era da cartellino rosso. Squalifica automatica, lo dice il regolamento. La FIFA ha promulgato un regolamento del mondiali per cui a fronte dell'espulsione c'è la squalifica automatica. Non è sempre così nei regolamenti dei campionati. Qui invece è così, cioè a rosso c'è automatica squalifica. Poi è stata sospesa per 1 anno con la condizionale, cioè se si comporta bene non la sconterà. Il problema è che non la sconta contro il Belgio la prossima partita. E questo credo.
9: Ti devo interrompere, io non l'ho neanche nominato il regista di questa operazione perché mi sono moralmente rifiutato. Io ti ringrazio, però spero di rivederti presto. Grazie, buon lavoro Attilio.
10: Grazie, buona giornata.
9: Grazie all'avvocato Attilio Belloli, a Nicola Tirori, a Gianmarco Giammi Facchinetti, a Riccardo Sanga, felice per la vittoria della sua Inghilterra. Buona calda settimana a tutti, ci vediamo domani. Questa sera l'appuntamento delle 21 con diretta stadio Tutto Atalanta.
0: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
11: Alta Play.
12: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro 7° album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Alta Play Yesterday.

edition of the

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it. Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play.
3: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play to the Day. Massima rotazione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.

La viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La viaggiatrice You.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Costa Serina sono accusati di sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico con capacità cognitive e fisiche compromesse. L'indagine della Guardia di Finanza, sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro, quando ne valeva almeno 225.000. Pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico. Solo a segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
1: Ed ora parliamo degli annegati, già troppi annegati dall'inizio della stagione, i particolari nel servizio.
3: L'ultima tragedia si è consumata nelle acque del fiume Oglio a Calcio. Un uomo di 23 anni di origini pakistane è l'ultima vittima. Con l'impennata delle temperature e il caldo soffocante di questi giorni, i corsi d'acqua della provincia di Bergamo sono tornati a trasformarsi in una trappola mortale. Il bilancio di questo inizio estate su fiumi, laghi e torrenti è già drammatico. Una catena di tragedie che rischia di allungarsi proprio a causa della ricerca disperata di refrigerio in acque vietate e insidiose. Il bollettino nero si è aperto a fine maggio a Luzzana, nelle pozze di un torrente. Un quindicenne residente a Pedrengo si è tuffato ed è rimasto intrappolato sul fondale. Soccorso e trasportato in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia. Poche settimane dopo, la stessa sorte è toccata ad un sedicenne di Pontirolo, tradito dalle correnti dell'Adda Canonica a metà giugno. Il giovane è spirato in ospedale inizio luglio. Il fiume Adda si conferma tra i tratti più letali del territorio. Sempre a giugno a Medolago un 28enne è stato risucchiato dalla corrente sotto gli occhi dei presenti mentre tentava di attraversare il fiume a nuoto. Pochi giorni prima un uomo di 66 anni era annegato poco distante, incastrato tra i massi del fondale dopo una scivolata. Non va meglio lungo l'Oglio, che prima di Calcio aveva già colpito duro. A metà giugno a Torre Pallavicino un 27enne ha perso la vita in un drammatico slancio di generosità. Si è buttato tra i flussi per salvare il fratello maggiore in difficoltà, riuscendoci, ma venendo inghiottito dai gorghi senza più riemergere. Anche i bacini lacustri reclamano il loro tributo, come dimostra il 60enne annegato sempre a giugno nelle acque del lago di Iseo. Mulinelli invisibili, shock termici e fondali irregolari. Le insidie delle acque bergamasche sono spesso invisibili dalla superficie. Con la colonnina di mercurio in costante ascesa, l'appello delle autorità resta perentorio. Rispettare i divieti di balneazione. Un tuffo imprudente per sfuggire alla non può valere la vita.
1: Caldo a livello delle acque in diminuzione hanno provocato quest'anno l'arrivo precoce di quelle alghe sul Sebino. Sentiamo.
4: Lago Basso è record per la presenza di alghe acquatiche nel basso lago.
5: Due battelli, due mezzi anfibi e un autocarro per 2-3 viaggi al giorno alla piattaforma di recupero in fertilizzanti a Chiari. Per una raccolta di 20-30 tonnellate al giorno e 7 risorse dedicate. E questo è il resoconto della grana macrofite o piante acquatiche piombata sul basso lago in anticipo rispetto al passato a causa di un giugno eccezionale. Un fenomeno provocato dalle alte temperature, dal livello in discesa del lago e dalle poche correnti con crocevia Sarnico, Paratico, Clusane e in parte Predore. al lavoro MPL, la società operativa dell'autorità di bacino, dedicata alle manutenzioni e promozioni dei laghi di Iseo, Endine e Moro. Budget annuale 450.000 euro, equamente suddiviso tra autorità laghi e le province di Bergamo e Brescia. Una pulizia delle piante acquatiche superficiale, che dal lunedì al venerdì si indirizza sulle urgenze nelle zone portuali, agli attracchi dei battelli di navigazione, sui lidi pubblici e per contenere i disagi per le realtà private, campeggi e ristoranti.
6: Sì, quest'anno nel mese di giugno è stato un anno molto eccezionale, abbiamo raccolto solo nel mese di giugno 400 tonnellate di materiale vegetale, calcoliamo che l'anno scorso in tutta la stagione ne abbiamo raccolte 600 tonnellate. È un evento molto insolito, probabilmente dovuto alle temperature e al caldo e al livello del lago che è sceso molto repentinamente nell'ultimo periodo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Top Line Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Car, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni all'Italia alla vigilia del vertice NATO. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Iran proseguono le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba.
5: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Gharibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen. Parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
4: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica nella stazione centrale. Stamani ritardi fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity, regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella che costringono ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo dove era stato operato ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio. L'uomo che durante una lite ha colpito la vittima con la lama ed è poi fuggito. È stato attribuito a George Clooney, attore, regista, produttore statunitense, il Leone d'Oro alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che si terrà a settembre al Lido. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
6: Spot, spot.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Costa e Serina sono accusati di sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico con capacità cognitive e fisiche compromesse. L'indagine della Guardia di Finanza, sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro quando ne valeva almeno 225.000, pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico solo. A segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
1: Ed ora parliamo degli annegati, già troppi annegati dall'inizio della stagione, i particolari nel servizio.
3: L'ultima tragedia si è consumata nelle acque del fiume Oglio a Calcio. Un uomo di 23 anni di origini pakistane è l'ultima vittima. Con l'impennata delle temperature e il caldo soffocante di questi giorni, i corsi d'acqua della provincia di Bergamo sono tornati a trasformarsi in una trappola mortale. Il bilancio di questo inizio estate su fiumi, laghi e torrenti è già drammatico. Una catena di tragedie che rischia di allungarsi proprio a causa della ricerca disperata di refrigerio in acque vietate e insidiose. Il bollettino nero si è aperto a fine maggio a Luzzana, nelle pozze di un torrente. Un quindicenne residente a Pedrengo si è tuffato ed è rimasto intrappolato sul fondale. Soccorso e trasportato in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia. Poche settimane dopo, la stessa sorte è toccata ad un sedicenne di Pontirolo, tradito dalle correnti dell'Adda Canonica a metà giugno. Il giovane è spirato in ospedale inizio luglio. Il fiume Adda si conferma tra i tratti più letali del territorio. Sempre a giugno a Medolago un 28enne è stato risucchiato dalla corrente sotto gli occhi dei presenti mentre tentava di attraversare il fiume a nuoto. Pochi giorni prima un uomo di 66 anni era annegato poco distante, incastrato tra i massi del fondale dopo una scivolata. Non va meglio lungo l'Oglio, che prima di Calcio aveva già colpito duro. A metà giugno a Torre Pallavicino un 27enne ha perso la vita in un drammatico slancio di generosità. Si è buttato tra i flussi per salvare il fratello maggiore in difficoltà, riuscendoci, ma venendo inghiottito dai gorghi senza più riemergere. Anche i bacini lacustri reclamano il loro tributo, come dimostra il 60enne annegato sempre a giugno nelle acque del lago di Iseo. Mulinelli invisibili, shock termici e fondali irregolari. Le insidie delle acque bergamasche sono spesso invisibili dalla superficie. Con la colonnina di mercurio in costante ascesa, l'appello delle autorità resta perentorio: rispettare i divieti di balneazione. Un tuffo imprudente per sfuggire alla non può valere la vita.
1: Periodo difficile per chi si deve muovere in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione.
4: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio, e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano, attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Griguolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese, quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: La musica grande. Radio Alta.
0: La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
10: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
11: Alta Play.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane, con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata. In corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
5: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato cellule. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
4: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi del

infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Coming Soon.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Spot Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
1: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play.
6: Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Costa Serina sono accusati di sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico con capacità cognitive e fisiche compromesse. L'indagine della Guardia di Finanza, sentiamo i particolari nel servizio.
2: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro, quando ne valeva almeno 225.000, pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico. Solo a segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina, che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo, per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
1: Ed ora parliamo degli annegati, già troppi annegati dall'inizio della stagione, i particolari nel servizio.
3: L'ultima tragedia si è consumata nelle acque del fiume Oglio a Calcio. Un uomo di 23 anni di origini pakistane è l'ultima vittima. Con l'impennata delle temperature e il caldo soffocante di questi giorni, i corsi d'acqua della provincia di Bergamo sono tornati a trasformarsi in una trappola mortale. Il bilancio di questo inizio estate su fiumi, laghi e torrenti è già drammatico. Una catena di tragedie che rischia di allungarsi proprio a causa della ricerca disperata di refrigerio in acque vietate e insidiose. Il bollettino nero si è aperto a fine maggio a Luzzana, nelle pozze di un torrente. Un quindicenne residente a Pedrengo si è tuffato ed è rimasto intrappolato sul fondale. Soccorso e trasportato in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia. Poche settimane dopo, la stessa sorte è toccata ad un sedicenne di Pontirolo, tradito dalle correnti dell'Adda Canonica a metà giugno, il giovane espirato in ospedale inizio luglio. Il fiume Adda si conferma tra i tratti più letali del territorio. Sempre a giugno a Medolago un 28enne è stato risucchiato dalla corrente sotto gli occhi dei presenti mentre tentava di attraversare il fiume a nuoto. Pochi giorni prima un uomo di 66 anni era annegato poco distante, incastrato tra i massi del fondale dopo una scivolata. Non va meglio lungo l'Oglio, che prima di Calcio aveva già colpito duro. A metà giugno a Torre Pallavicino un 27enne ha perso la vita in un drammatico slancio di generosità. Si è buttato tra i flussi per salvare il fratello maggiore in difficoltà, riuscendoci, ma venendo inghiottito dai gorghi senza più riemergere. Anche i bacini lacustri reclamano il loro tributo, come dimostra il 60enne annegato sempre a giugno nelle acque del lago di Iseo. Mulinelli invisibili, shock termici e fondali irregolari. Le insidie delle acque bergamasche sono spesso invisibili dalla superficie. Con la colonnina di mercurio in costante ascesa, l'appello delle autorità resta perentorio. Rispettare i divieti di balneazione. Un tuffo imprudente per sfuggire alla non può valere la vita.
1: Gradimento dei sindaci nell'indagine del Sole 24 Ore. Il sindaco di Bergamo si posiziona a metà classifica.
3: Bergamo, guidata dalla sindaca Elena Carnevali, si attesta esattamente al 54esimo posto della classifica della Governance Poll del Sole 24 Ore, registrando un indice di gradimento pari al 52,5%. Rispetto al giorno delle elezioni, la prima cittadina orobica evidenzia una flessione del 2,5, un calo legato all'impatto con le prime complesse sfide amministrative dopo il voto. Questo posizionamento inserisce Bergamo in un contesto lombardo frammentato. Nel confronto interno alla regione, i sindaci di Milano e Sondrio guidano saldamente la compagine lombarda, posizionandosi nella parte alta della graduatoria nazionale. Nella gerarchia del consenso regionale, la sindaca di Bergamo uomo si trova costretta ad inseguire anche le performance delle amministrazioni di Monza, Lodi e Pavia, che si collocano più in alto. La sindaca riesce comunque a mantenere un passo avanti rispetto ai colleghi di Como, Varese e Brescia, mentre la maglia nera a livello regionale spetta al primo cittadino di Cremona, che chiude la fila dei capoluoghi lombardi, posizionandosi al 79° posto della classifica generale. Nel quadro complessivo del paese disegnato dal sondaggio di Noto Sondaggi restano invece lontanissimi gli estremi assoluti della classifica. La vetta viene conquistata per la prima volta dalla sindaca di Firenze, simbolo di un crescente protagonismo femminile nella politica locale, mentre l'ultimo gradino nazionale vede la conferma del primo cittadino di Trapani.
1: Importante recupero immobiliare per l'edificio dell'ex scuola elementare di Bariano, destinato ad ospitare un poliambulatorio.
4: A Bariano, l'ex scuola elementare di Via Locatelli diventerà un poliambulatorio medico specialistico. Il progetto nasce da un accordo tra il comune e la società Prime Care, che prenderà in affitto l'edificio riqualificandolo interamente a proprie spese, con un investimento di 2.300.000 euro. In cambio verserà nelle casse comunali un canone annuo di 34.000 euro per i prossimi 24 anni. La struttura, distribuita su due piani da 500 metri quadrati, ospiterà 13 ambulatori, due palestre e anche un'area dedicata alla formazione, con circa 40 diverse visite specialistiche affidate a 60 medici.
5: Abbiamo presentato questa sera un'importante operazione di recupero immobiliare di un edificio, le ex scuole elementari, che avranno nuova vita. Nasceranno appunto dei poliambulatori grazie a un'operazione di locazione con ristrutturazione a carico di un privato che si è aggiudicato appunto la nostra manifestazione di interesse. La Prime Care di Milano si è aggiudicata l'operazione e ristrutturerà l'immobile con spese tutte a suo carico. Inoltre pagherà un canone di locazione di 34.000 euro annui per 12 anni rinnovabili di ulteriori 12 al nostro comune. Saranno diversi servizi con tantissime specialistiche, dall'oculista al dentista, cardiologia, chirurgia, quindi sono davvero tante le specializzazioni che saranno presenti all'interno del centro. Abbiamo stipulato un ulteriore accordo sempre con la Prime Care in favore di tutti i cittadini residenti in Bariano, ci sarà una scontistica dedicata e così come ci saranno dei pacchetti ad hoc per le nostre associazioni e per le imprese sempre del territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lo Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del Santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lo Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: C'è come sempre un pizzico di ansia. Questo è l'incipit dell'articolo che trovate in apertura quest'oggi sul nostro quotidiano cittadino L'Eco di Bergamo. Buona giornata, buona settimana calda da quanto leggo a livello di previsioni. C'è questa meravigliosa foto con Giuntoli, Sarri e in lontananza vediamo anche il nostro presidente Antonio Percassi. Un pizzico di ansia. Il primo giorno di scuola ho convocato un tifoso, un avvocato, anche per parlare poi di una vicenda mondiale che sta scandalizzando un po' tutti. Usciamo ovviamente dall'argomento Atalanta tra poco, parlando dei mondiali. L'avvocato Attilio Belloli, ospite del nostro Carlo Canavesi, spesso e volentieri. Buongiorno Attilio, buongiorno.
6: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
5: Allora, primo giorno di scuola, ci siamo passati tutti, ecco, anche Nicola Tironi in regia, con Gianmarco Gianmi Facchinetti, con il nostro Riccardo Sanga. Da tifoso, cos'è in pancia? Cosa senti?
6: Ma ricordo quando ero adolescente, i primi giorni, il ritiro dell'Atalanta, non voglio parlare della scuola, il ritiro dell'Atalanta, l'inizio, il ritrovo, la partenza per Roncegno o dove fosse. Adesso non è più così, non solo perché resta una zingonia, ma anche e soprattutto perché c'è un ritrovo di giocatori che poi non tutti faranno parte della rosa che giocherà al prossimo campionato. C'è questa regola di un mercato aperto fino all'inizio del campionato e quindi trattative che vanno avanti ad oltranza. Pensate quella di Gaetano, che sembra così un giocatore magari non di primissimo piano, non richiesto da mezza Serie A o da chissà quante squadre, eppure non si definisce e credo che oggi non sarà tra i presenti a Zingonia. Quindi credo che ci sia un po' meno di attesa da parte del tifoso, meno adunate come quando invece all'epoca si andava a salutare una squadra che iniziava una nuova avventura.
5: Ecco, c'è questa bella immagine con questo slogan che ormai fa parte, se vogliamo, della nostra realtà: liberi di sognare con l'avventura Conference. Hai parlato dei convocati, addirittura io leggo un nome che avevamo quasi dimenticato, che ritorna dal prestito in Turchia, El Bilal Touré. Alzi la mano coloro che magari stanno pranzando, gli amici di Radio Alta. Ritorna, è un centravanti su cui l'Atalanta aveva investito, abbiamo buona memoria noi Matusa, caro avvocato, anche parecchio, dalla Spagna.
6: Sì. Era stato l'acquisto più caro della storia in quel momento e credo che sia ancora tra i primissimi. Insomma, questo giocatore non ha rispettato le aspettative che c'erano in quel momento. Mi ricordo che quando mi raccontarono dell'acquisto mi dissero: ha fatto 7 gol nell'Almeira. Io dissi: forse non è di per sé quello il biglietto.
5: Aveva visita, salvato l'Almeira, questo era lo slogan, ti ricordi? Ha salvato l'Almeira dalla retrocessione.
6: E poi comunque non ha fatto bene non solo a Bergamo ma neanche a Stoccarda e neanche a Istanbul, mi sembra che sia stato ultimamente. Vabbè, comunque è un giocatore che si aggrega, è sotto contratto, quindi l'Atalanta deve gestirlo, ce l'ha tra le proprie risorse in questo momento.
5: Allora, noi abbiamo dei giocatori che sono rientrati, tra cui anche Maldini, perché non lo dobbiamo dimenticare, anche su di lui c'erano grandi speranze. Sono 33 convocati che poi trovate, adesso recupero la pagina grazie alla nostra tempestiva regia, 33 convocati con il boxettino, Carnesecchi, Sportiello, non c'è Rossi tra i pali, però ritornano anche dei nomi sicuramente importanti a livello di prospettiva, come Vlahovic, che è un centravanti che, se ben ricordi, due stagioni fa sembrava potesse sbocciare, poi è andato in Liguria, è andato allo Spezia, si è un po' fermato a livello di sviluppo. Su chi confidi, Attilio, da tifoso? Tu segui sempre l'Atalanta anche quando gioca in trasferta con tuo figlio. Salutiamo anche tuo padre, che lo so che è un fedelissimo, per cui un cordialissimo saluto anche a lui. Non lo so, cosa senti il tifoso? Mercoledì inizierà anche la campagna abbonamenti, tra l'altro.
6: Sì, ma io credo qualche aspettativa e speranza in più sui giovani che ci sono in rosa, Obrić, Stefanoni, che è giovanissimo, ma insomma ci sono dei giovani di grande prospettiva. Più che altro non lo so se valga la pena o se, diciamo, non credo sia da chiedere al tifoso l'aspettativa sui Maldini, sulle Mana e tanti altri giocatori che ci sono stati anche periodi non brevissimi, ma che non hanno dimostrato qualcosa di particolare. Ti dirò che pur facendo il tifo per l'Inter nella finale di Coppa Italia, ero arrivato a pensare che se avesse vinto la Lazio, almeno Maldini aveva la Lazio aveva l'obbligo di riscatto e sarebbe stato il male minore rispetto comunque al risultato che penalizzava l'Atalanta per la Conference.
5: Ecco, buona stagione, il commento anche parte dalla prima pagina del vice capo redattore dell'Eco di Bergamo, Roberto Belingheri. C'è questa foto molto bella che sventola: 45 giorni per costruire il futuro, 45 giorni, e non lo so cosa manca, cosa potresti magari consigliare a Giuntoli, a Sarri, perché poi insomma andiamo su due figure sicuramente di spicchio. Credo che la dirigenza, non solo in questo settore ma anche poi a livello giovanile con Sbravati, con Pompilio, abbia scelto forse il top a livello nazionale, questo viene riconosciuto da tutti i commentatori.
6: Sì, ma l'Atalanta ha dimostrato erga omnes, come si dice, di avere assolutamente la volontà di tenere l'asticella alta, di avere la volontà di restare in quel range che si è guadagnata negli ultimi 10 anni, perché se no non avrebbe... Possono piacere o non piacere, no? Sentiamo tanti commenti, simpatico, antipatico, chi pensa alle sue idee politiche, non credo che ci sia niente di tutto questo come prioritaria una valutazione, quanto il fatto che l'Atalanta ha un allenatore che ha vinto scudetti, credo che non ci sia mai stato, e ha un allenatore e un direttore sportivo che sono di primario posizionamento tra gli allenatori e i direttori sportivi italiani. Quindi io credo che l'Atalanta stia dimostrando e abbia dimostrato con questa scelta di avere un chiaro programma di restare in alto, di restare in Europa, e questa è la cosa che ci fa più mi lascia più positivo rispetto a quello che sarà, ed è una scelta diversa dall'anno scorso, dove si è invece fatta una scelta di continuità tecnica, poi forse non azzeccata, ma non solo per i risultati, anche perché abbiamo visto che erano due allenatori che giocavano l'uno e l'altro in modo diverso da Gasperini, se non il modulo era uguale. Qui cambia radicalmente il modulo, quindi il mercato dovrà, credo, andare un po' di conseguenza a cercare anche qualche giocatore che possa essere per una garanzia, o comunque che abbia già giocato a zona, ad esempio.
5: Hai perfettamente ragione. Soprattutto leggendo, me l'ha scritto Angelo Frigeni, che saluto, l'altro fedelissimo, mi ha detto: Fabrizio, leggi cosa dice Ottavio Bianchi. Ci possiamo fidare di lui? Tra l'altro c'è questa bellissima foto a pagina 38 in un bar storico di Piazza Vecchia. Il mercato è un'incognita, ma Sarri, udite, udite, è una garanzia. Però devo dire che siamo in buona compagnia, non è che poi mal comune mezzo gaudio, però avvocato Attilio Belloli, questo mercato è un'incognita, credo, per il 100%, non escludo nessuno del calcio italiano, a meno che non ha dei pound, delle sterline, poi ricchi e felici in regia perché l'Inghilterra ha vinto. Cioè, noi navighiamo a vista, tu sei anche bravo nei conti, insomma, per fare un'operazione ci mettono il bilancino i dirigenti.
6: Sì. Vero. Vero, l'Atalanta sappiamo tutti che parte da un vantaggio importante di casse che sono sicuramente disponibili per fare investimenti. La volontà della proprietà, l'abbiamo appena detto, è quella di fare una squadra competitiva. La proprietà dell'Atalanta, oltre a capirne tanto di calcio e a essere fatta da gente, insomma, bergamasca, gente che ha i piedi per terra, io guardo a quella parte della proprietà, credo come tutti noi, dal punto di vista programmatico sa benissimo e tiene presente che andare in Europa significa avere la possibilità di un progetto che si autofinanzia, che si autosostiene, e quindi il calcio sostenibile, si dice tutto, no? Deve essere sostenibile. L'Atalanta ultimamente è riuscita a fare calcio sostenibile anche grazie a un pubblico che è cresciuto enormemente, tifosi davvero che ci si trovano adesso in ogni parte d'Europa, ma guardo quelli che ci stanno più vicini ai tifosi bergamaschi, e mi permetto di sottolineare che la foto in prima pagina ha i due Sarri e Giuntoli che camminano con questa gigantografia che è uno slogan della curva. Io credo che i primi, non so come si chiamano quelli che fanno marketing, quelli che fanno dovrebbero pagare le royalty alla curva, perché la curva spesso e volentieri fa coreografie spettacolari, striscioni spettacolari, insomma credo che sia anche la tifoseria atalantina, credo che sia anche quella a livello europeo.
5: L'anno scorso non avevamo più aggettivi per ringraziarli, perché veramente si sono sbizzarriti, dovrebbero andare alla RAI. Adesso non voglio fare un suggerimento speciale, perché hanno una creatività, una fantasia sicuramente unica. Però mi ha scritto addirittura uno chef tifoso atalantino da Beirut. Pensa all'Atalanta in un contesto sicuramente molto particolare, Nicola, e mi disse: ma perché non si va più in alta valle, non si va più in giro? Un motivo c'è ed è quasi tecnologicamente ben definito. Ne parla, andate a leggere su Corner, il grandissimo e mitico Gianluca Besana, eccolo qua, perché si rimane a Zingonia, perché queste tecnologie non le puoi spostare con facilità. Attilio, qui ormai il calcio è diventato una scienza, non dico esatta, però si cerca di raggiungerla, la precisione.
6: Anche questo è un elemento che ci porta noi anziani a pensare che fosse più bello e più romantico.

0: e i ragazzi, i giocatori che correvano sui sentieri per fare
1: un bellissimo déjà vu. Altri tempi. Attilio, ti interrompo perché ti ho convocato anche quando ti ho chiamato. Ho detto: Attilio, la Gazzetta, la Rosea, cosa sta accadendo nel calcio mondiale? Perché io quasi mi rifiuto di commentarlo, lascio a te. Scandalo. Questo lo ripeto io 3 volte perché ti vedo quasi anche un po' annichilito. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
0: Ti confesso, Fabrizio, che queste sono decisioni che intristiscono, perché si ha l'impressione di stare in un sistema, quello del calcio, che non sia poi governato da regole certe, ma sia governato da pesi e misure, che pure possono essere certi, ma in questo caso se il peso e la potenza politica comincia a diventare un po' magari urticante. Abbiamo tutti la sensazione, viene scritto, che l'intervento di Trump e una telefonata forse con Infantino siano stati gli elementi decisivi, ma fatto sta che per stare al campo c'è un'espulsione decretata dal VAR a seguito di un intervento, sì, come tanti, più fortuito magari che volontario, però ricordiamoci che nel calcio c'è l'eccessiva imprudenza, cioè del giocatore che entra mettendo i propri arti in una dinamica che possono fare male all'altro anche senza voler far male, no? Sennò si uccide.
1: È stato espulso, sì, giusto? Gli hanno estratto il cartellino
0: rosso. È stato espulso dal VAR, c'è una caviglia.
1: C'è Mourinhovic che ancora non si è ripreso, perché c'erano delle immagini che vedevo ieri sera veramente spaventose, ha rischiato di fargli molto molto male.
0: Spaventose, un intervento che visto dal VAR era da cartellino rosso. Squalifica automatica, lo dice il regolamento. La FIFA ha promulgato un regolamento del mondiali per cui a fronte dell'espulsione c'è la squalifica automatica. Non è sempre così nei regolamenti dei campionati. Qui invece è così, cioè a rosso c'è automatica squalifica. Poi è stata sospesa per 1 anno con la condizionale, cioè se si comporta bene non la sconterà. Il problema è che non la sconta contro il Belgio la prossima partita. E questo credo.
1: Ti devo interrompere, io non l'ho neanche nominato il regista di questa operazione perché mi sono moralmente rifiutato. Io ti ringrazio, però spero di rivederti presto. Grazie, buon lavoro Attilio.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie all'avvocato Attilio Belloli, a Nicola Tirori, a Gianmarco Giammi Facchinetti, a Riccardo Sanga, felice per la vittoria della sua Inghilterra. Buona calda settimana a tutti, ci vediamo domani. Questa sera l'appuntamento delle 21 con diretta stadio Tutto Atalanta.
2: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio, Radio Alta.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Costa Serina sono accusati di sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico con capacità cognitive e fisiche compromesse. L'indagine della Guardia di Finanza, sentiamo i particolari nel servizio.
5: Un anno fa si sono avvicinati all'anziano medico ormai non più autosufficiente fingendo un rapporto di amicizia, ma volevano solo approfittare di lui e prendergli la casa, una villa con giardino e terreno annesso a Costa Serina. E così è stato perché i due aguzzini, un uomo e una donna residenti nel milanese di 60 e 56 anni, lo hanno convinto a vendere a loro la bella casa a un prezzo irrisorio, 75.000 euro quando ne valeva almeno 225.000. Pagata quindi solo il 33% del valore reale, fra l'altro con una parte del denaro versata su una carta prepagata intestata sì all'anziano, ma di fatto nella loro disponibilità, come hanno accertato i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria di Bergamo. Quindi di fatto hanno pagato la casa poco e i soldi alla fine sono tornati ancora a loro. Ora sono indagati per circonvenzione di incapace e la casa, ora di loro proprietà, è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle di Bergamo. In paese erano molte le persone che avevano colto il peggioramento dello stato di salute dell'anziano medico solo. A segnalare l'accaduto con un ricorso sono stati i servizi sociali di Costa Serina che hanno consentito così di avviare tutti gli accertamenti da parte delle Fiamme Gialle, i movimenti economici e bancari della coppia e gli accertamenti patologici sull'uomo. L'anziano ora si è trasferito in Inghilterra, accudito dalla cugina che si è presa cura dell'uomo per il quale era stato chiesto un amministratore di sostegno.
4: Ed ora parliamo degli annegati, già troppi annegati dall'inizio della stagione, i particolari nel servizio.
6: L'ultima tragedia si è consumata nelle acque del fiume Oglio a Calcio. Un uomo di 23 anni di origini pakistane è l'ultima vittima. Con l'impennata delle temperature e il caldo soffocante di questi giorni, i corsi d'acqua della provincia di Bergamo sono tornati a trasformarsi in una trappola mortale. Il bilancio di questo inizio estate su fiumi, laghi e torrenti è già drammatico. Una catena di tragedie che rischia di allungarsi proprio a causa della ricerca disperata di refrigerio in acque vietate e insidiose. Il bollettino nero si è aperto a fine maggio a Luzzana nelle pozze di un torrente. Un quindicenne residente a Pedrengo si è tuffato ed è rimasto intrappolato sul fondale. Soccorso e trasportato in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere dopo giorni di agonia. Poche settimane dopo la stessa sorte è toccata ad un sedicenne di Pontirolo, tradito dalle correnti dell'Adda Canonica a metà giugno, il giovane è spirato in ospedale inizio luglio. Il fiume Adda si conferma tra i tratti più letali del territorio. Sempre a giugno a Medolago un 28enne è stato risucchiato dalla corrente sotto gli occhi dei presenti mentre tentava di attraversare il fiume a nuoto. Pochi giorni prima un uomo di 66 anni era annegato poco distante, incastrato tra i massi del fondale dopo una scivolata. Non va meglio lungo l'Oglio, che prima di Calcio aveva già colpito duro. A metà giugno a Torre Pallavicino un 27enne ha perso la vita in un drammatico slancio di generosità. Si è buttato tra i flussi per salvare il fratello maggiore in difficoltà, riuscendoci, ma venendo inghiottito dai gorghi senza più riemergere. Anche i bacini lacustri reclamano il loro tributo, come dimostra il 60enne annegato sempre a giugno nelle acque del lago di Iseo. mulinelli invisibili, shock termici e fondali irregolari. Le insidie delle acque bergamasche sono spesso invisibili dalla superficie. Con la colonnina di mercurio in costante ascesa, l'appello delle autorità resta perentorio. Rispettare i divieti di balneazione. Un tuffo imprudente per sfuggire alla non può valere la vita.
4: Caldo a livello delle acque in diminuzione hanno provocato quest'anno l'arrivo precoce di quelle alghe sul Sebino. Sentiamo.
7: Lago Basso è record per la presenza di alghe acquatiche nel basso lago.
8: Due battelli, due mezzi anfibi e un autocarro per 2-3 viaggi al giorno alla piattaforma di recupero in fertilizzanti a Chiari. Per una raccolta di 20-30 tonnellate al giorno e 7 risorse dedicate. E questo è il resoconto della grana macrofite o piante acquatiche piombata sul basso lago in anticipo rispetto al passato a causa di un giugno eccezionale. Un fenomeno provocato dalle alte temperature, dal livello in discesa del lago e dalle poche correnti con crocevia Sarnico, Paratico, Crusane e in parte Predore. Al lavoro MPL, la società operativa dell'autorità di bacino dedicata alle manutenzioni e promozioni dei laghi di Iseo, Endine e Moro. Budget annuale 450.000 euro, equamente suddiviso tra autorità laghi e le province di Bergamo e Brescia. Una pulizia delle piante acquatiche superficiale, che dal lunedì al venerdì si indirizza sulle urgenze nelle zone portuali, agli attracchi dei battelli di navigazione, sui lidi pubblici e per contenere i disagi per le realtà private, campeggi e ristoranti.
9: Sì, quest'anno nel mese di giugno è stato un anno molto eccezionale, abbiamo raccolto solo nel mese di giugno 400 tonnellate di materiale vegetale, calcoliamo che l'anno scorso in tutta la stagione ne abbiamo raccolte 600 tonnellate. È un evento molto insolito, probabilmente dovuto alle temperature e al caldo e al livello del lago che è sceso molto repentinamente nell'ultimo periodo.
4: Periodo difficile per chi si deve muovere in auto tra due sponde del fiume Adda. Dopo quello di Brivio, un altro ponte sarà presto interdetto alla circolazione.
10: Non c'è pace per chi deve spostarsi tra due sponde dell'Adda. Ne sanno qualcosa gli automobilisti orfani del transito sul ponte di Brivio e presto lo scoprirà anche chi guida uno dei 22.000 veicoli che quotidianamente passano dalla provincia di Bergamo alla città metropolitana di Milano attraversando il ponte tra Capriate, San Gervasio e Trezzo. Nella giornata di sabato il comune milanese ha reso noto l'esito di un incontro tra il sindaco Torri e il consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana Griguolo. Il viadotto, costruito nel 1953, aveva già chiuso qualche giorno tra fine settembre e inizio ottobre dello scorso anno per attività di monitoraggio. Attualmente, garantiscono dall'ente sovracomunale milanese, non ci sono problemi per la sicurezza. È però necessario tenere sotto controllo la struttura, che dovrà essere sottoposta a una manutenzione prevista per il prossimo anno e per circa 6 mesi. Già da settembre partirà un confronto con i territori interessati per individuare gli accorgimenti necessari per contenere i disagi, mentre l'intenzione è quella di far partire i lavori nei mesi estivi del 2027. Interpellato dall'Eco di Bergamo, il consigliere delegato alla protezione civile della nostra provincia, Cocchi, auspica che l'intervento possa essere rinviato di qualche mese quando almeno si dovrebbe avere la riapertura del ponte di Brivio. Da Milano rendono invece nota l'intenzione di verificare con il Ministero alle Infrastrutture la possibilità che nei periodi interessati dai lavori venga reso gratuito il passaggio sul ponte autostradale della A4 fra i caselli di Trezzo sull'Adda e Capriate e viceversa. Di disagi inevitabili e della necessità di ridurli al minimo parla il sindaco di Capriate Esposito, che però vede il periodo di chiusura anche come un'opportunità che i residenti delle due località avranno di liberarsi dal traffico che le assedia. Ogni anno sul ponte transitano 8 milioni di veicoli.
4: Immigrati in bergamasca aumentano i redditi complessivi in un anno, 30 milioni di tributi in più sul territorio.
6: L'economia della migrazione in provincia di Bergamo sfiora cifre record, arrivando a muovere un volume complessivo di oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro di redditi dichiarati nel 2025. I dati, rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa sul fronte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilanciati dall'Eco di Bergamo, evidenziano una traiettoria in costante crescita che tuttavia non basta a sanare una profonda frattura sociale ed economica con i cittadini nativi. A livello individuale, infatti, la forbice dei guadagni bisogni continua ad allargarsi. In bergamasca, un lavoratore nato all'estero dichiara in media circa 20.400 euro lordi, facendo registrare un incremento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo però chi è nato in Italia ha denunciato una media di oltre 29.000 euro lordi, portando il divario reale tra le due categorie a quasi 8.700 euro. Nonostante questo gap, la provincia orobica si posiziona al sesto posto in Italia per il valore dei redditi medi degli immigrati, preceduta soltanto da Milano, Belluno, Treviso, Monza e Brianza e Pordenone. L'impatto di questa fetta di popolazione, che conta quasi 117.000 contribuenti, circa il 14% del totale provinciale, si rivela cruciale per la fiscalità generale. Nell'ultimo anno l'IRPEF versata dai lavoratori nati all'estero ha toccato i 339 milioni di euro, con un aumento di circa 30 milioni rispetto alla rilevazione precedente. Un apporto fondamentale che deve comunque fare i conti con un mercato del lavoro ancora caratterizzato da forte precarietà, impieghi a vasta qualificazione e una forte incidenza di contratti part-time.
4: Gradimento dei sindaci nell'indagine del Sole 24 Ore. Il sindaco di Bergamo si posiziona a metà classifica.
6: Bergamo, guidata dalla sindaca Elena Carnevali, si attesta esattamente al 54esimo posto della classifica della Governance Poll del Sole 24 Ore, registrando un indice di gradimento pari al 52,5%. Rispetto al giorno delle elezioni, la prima cittadina orobica evidenzia una flessione del 2,5, un calo legato all'impatto con le prime complesse sfide amministrative dopo il voto. Questo posizionamento inserisce Bergamo in un contesto lombardo frammentato. Nel confronto interno alla regione, i sindaci di Milano e Sondrio guidano saldamente la compagine lombarda, posizionandosi nella parte alta della graduatoria nazionale. Nella gerarchia del consenso regionale, la sindaca di Bergamo si trova costretta ad inseguire anche le performance delle amministrazioni di Monza, Lodi e Pavia, che si collocano più in alto. La sindaca riesce comunque a mantenere un passo avanti rispetto ai colleghi di Como, Varese e Brescia, mentre la maglia nera a livello regionale spetta al primo cittadino di Cremona, che chiude la fila dei capoluoghi lombardi, posizionandosi al 79esimo posto della classifica generale. Nel quadro complessivo del paese disegnato dal sondaggio di Noto Sondaggi restano invece lontanissimi gli estremi assoluti della classifica. La vetta viene conquistata per la prima volta dalla sindaca di Firenze, simbolo di un crescente protagonismo femminile nella politica locale, mentre l'ultimo gradino nazionale vede la conferma del primo cittadino di Trapani.
4: Importante recupero immobiliare per l'edificio dell'ex scuola elementare di Bariano, destinato ad ospitare un poliambulatorio.
11: A Bariano, l'ex scuola elementare di Via Locatelli diventerà un poliambulatorio medico specialistico. Il progetto nasce da un accordo tra il comune e la società Prime Care, che prenderà in affitto l'edificio riqualificandolo interamente proprie spese, con un investimento di 2 milioni e 300 mila euro. In cambio verserà nelle casse comunali un canone annuo di 34 mila euro per i prossimi 24 anni. La struttura, distribuita su due piani da 500 metri quadrati, ospiterà 13 ambulatori, due palestre e anche un'area dedicata alla formazione, con circa 40 diverse visite specialistiche affidate a 60 medici.
12: Abbiamo presentato questa sera un'importante operazione di recupero immobiliare di un edificio. Le ex scuole elementari che avranno nuova vita. Nasceranno appunto dei poliambulatori grazie a un'operazione di locazione con ristrutturazione a carico di un privato che si è aggiudicato appunto la nostra manifestazione di interesse. La Prime Care di Milano si è aggiudicata l'operazione e ristrutturerà l'immobile con spese tutte a suo carico. Inoltre pagherà un canone di locazione di 34.000 euro annui per 12 anni rinnovabili di ulteriori 12 al nostro comune. Saranno diversi servizi con tantissime specialistiche, dall'oculista al dentista, cardiologia, chirurgia, quindi sono davvero tante le specializzazioni che saranno presenti all'interno del centro. Abbiamo stipulato un ulteriore accordo sempre con la Prime Care in favore di tutti i cittadini residenti in Bariano. Ci sarà una scontistica dedicata e così come ci saranno dei pacchetti ad hoc per le nostre associazioni e per le imprese sempre del territorio.
4: Distribuzione automatica saranno i negozi del futuro, si ricerca, si sperimenta proprio nella bergamasca.
6: Bergamo si conferma la capitale europea della distribuzione automatica, un distretto industriale capace di dettare le tendenze mondiali di merendine e caffè. Il settore è in piena rivoluzione, spinto dall'intelligenza artificiale, sta cambiando il concetto stesso di pausa per inseguire consumatori sempre più esigenti. Dal polo produttivo robico con l'area di Zingogna a fare da traino, i distributori si trasformano in sportelli tecnologici. Le ultime novità puntano su grandi schemi digitali per creare bibite su misura e macchine per lo sport che erogano bevande proteiche. Non soltanto, per chi ha i minuti contati tra lavoro e studio, entrano in gioco armadi refrigerati, intelligenti, carichi di piatti pronti e freschi. Massima attenzione anche all'ambiente, con colonnine dell'acqua che riducono l'uso di plastica e permettono di aggiungere vitamine e integratori al momento. Questa spinta tecnologica si riflette direttamente nelle strade di Bergamo e provincia, dove i negozi automatici sono ormai veri e propri mini supermercati accessibili 24 ore su 24. Una comodità enorme per la spesa dell'utile, che si scontra però con il nodo del decoro urbano e della sicurezza. Se non controllati e manutenuti costantemente, questi spazi H24 rischiano infatti di trasformarsi in aree degradate, prede di vandalismi o bivacchi. La sfida del futuro si gioca proprio qui. I centri di ricerca bergamaschi stanno investendo sull'intelligenza artificiale non soltanto per anticipare i gusti dei clienti, ma anche per monitorare le macchine da remoto. L'obiettivo è chiaro: garantire servizi efficienti a qualsiasi ora del giorno e della notte, tutelando la vivibilità e la bellezza delle nostre città.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
13: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
14: Martedì 7 luglio alle ore 21 presso la casa natale del Papa Buono a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Lu Santo Giullare Francesco, lo spettacolo che racconta la vita del santo di Assisi, portato in scena da Cristian Poggioni. Vi aspettiamo dunque martedì 7 luglio con Lu Santo Giullare Francesco. Info e biglietti su centropime.org.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday, anni 70.

anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katie. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn. For you.

Radio Alta. Sono le 19 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

musica c'è, la musica è grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.